0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: No Sound Fest.
8: No Sound Fest.
7: Nel verde del Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, in arrivo i quattro imperdibili live della 12ª edizione. 20 giugno, Modà special guest Bianca Zei. 28 giugno, Fulminacci. 17 luglio, Caparezza.

0: 18 luglio Litfiba. Info sui social No Sound Fest e su nosoundfest.it.
1: No Sound Fest.
0: Radio Subasio è la radio ufficiale del No Sound Fest.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: E non si è ancora spento il successo di Italia Starter Pack, che a me piace ancora tanto sentire, ma J-Ax è pronto a regalare nuova musica. IPIAIO, però anche no, il nuovo di J-Ax su Radio Subasio.

non sembra che tralle sempre qui e me ci va farde tu piaci se che te sbagli me sfonde te dici.

Tranne suoi costi erano mia uaghe e non ti capo aiuto, ti metto di tagantani anche. Andi da Iesena, ti metto un po' di cocchio, ti dai una conte a supporto cara mia uaghe e non ti aiuto. Sena cocchio di chi na conte, the fisheries, man, non lo so.